cariu. Duma fa rajun. La paur m'embrasse quand ben l'urmi derrière y'en dormi. Mon insol biel vestis la lagne, la crente olimpo su ma pelle. Son ansius te las primières minutes, c'est pour si comme podi. In batteste nu bel comenzo, me languissi de turna bese le sel. Dile liet, suzi la set spell, giù ma couverte blanco e negro. La morte e la violenza, appunto un nascolus alla inez lungarudos. Le stress car del tens, bidissi io umeteis, penen duros e duros, e esperira sul cire, senza besse ora la freiru della gioia. De cots, me ne ghidi la zaigo, streburos, e credi per cerca la len, come per se giubrin camino al pruluen derumbre stufanto, piegge, senza pude dormi, ma vido tutto dei filo e la nervosità.